0: solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un "ci sono" detto piano quando tutto sembra perdersi nel

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: raccontami di te.
1: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti inventerai.
1: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia, sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione, riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti a darvi la sveglia, il buongiorno in questa prima domenica di settembre. Ben svegliati e ben ritrovati da Benny Ronca. Come state? Staremo in compagnia fino alle 9 per ascoltare le più belle canzoni d'amore. E come sempre le premesse ci sono tutte in questa prima domenica di settembre per passare una mattinata insieme fantastica, straordinaria. In cabina di regia impeccabile come sempre c'è il nostro Simone Serpone, che è prontissimo a far girare le emozioni delle nostre canzoni. Il nostro viaggio musicale inizia tra pochissimi secondi. Prima però voglio lasciarvi il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri messaggi e soprattutto per i vostri primi pensieri dolci del mattino. Allora partiamo con la nostra musica, iniziamo con Iva Zanicchi con la sua Testarda Io e a seguire ci tuffiamo nelle grandi armonie di Pucon, Se sai, se puoi, se vuoi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme, sono sempre le prime ore di questa domenica mattina del 6 settembre e la musica continua a scorrere meravigliosamente qui su Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e staremo insieme fino alle 9. Intanto volevo già ringraziarvi per i primissimi messaggi che stanno già arrivando numerosi al 331 240 78 78, e mi fa enormemente piacere sapere che ci siete in tantissimi fin dall'alba a condividere le emozioni che ci regalano queste belle canzoni d'amore. Continuiamo il nostro viaggio musicale, arrivano Genova e Stefan con Reporter e poi Christian con Non voglio perderti.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Buongiorno e ben svegliati a chi si è appena sintonizzato sulla nostra radio. Io sono Benny Ronca, staremo insieme fino alle 9 e la musica qui non si ferma mai. E allora sono già pronte le prossime canzoni che ci faranno battere i nostri cuori. Tra poco l'energia travolgente di Rita Pavone con Datemi un martello e a seguire ci godiamo la poesia e direi la voce inconfondibile di Aldo Donati con Cantando. Buon ascolto.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Clara da Cagliari, veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao romantica.
1: Ciao a tutti voi di Romantica Radio, sono Fidalma da Roma e vi ascolto tutti i giorni. Grazie per la bella musica che trasmettete. Un saluto va anche ai miei amici Stefano e Ornella, perché è grazie a loro che vi ho conosciuto. E ancora grazie per la bellissima musica. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sono le prime luci del mattino ed è sempre bello stare in vostra compagnia, soprattutto sapere che siete lì a condividere le emozioni che ci regalano queste belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Intanto continuate a mandarci i vostri messaggi 331 240 78 78 e amici romantici mattinieri all'ascolto, tenetevi pronti perché tra pochissimo ci tufferemo tra le mappe del cielo, possiamo dire così, con la nostra rubrica Figli delle Stelle per scoprire cosa dicono gli astri per questa prima domenica di settembre. Ma prima di svelarvi l'oroscopo di oggi, prepariamoci con due perle della grande canzone italiana. Tra un attimo partiamo con la poesia intramontabile dei Nomadi e la loro fantastica Io Vagabondo, per poi ascoltare la delicatezza di Valerio Liboni con Anna, ti prego.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia, sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione, riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E con le previsioni dell'oroscopo dalla voce del nostro Roberto si chiude così la prima ora di questo primo appuntamento della domenica mattina qui su Romantica Radio. Grazie veramente di cuore Roberto per averci guidato anche stamattina tra le stelle e i pianeti di oggi. Lo riascolteremo intorno alle ore 8 per chi si fosse perso qualcosa circa l'oroscopo di questa mattina. E tra poco inizieremo alla grande con la seconda ora di questo primo appuntamento con due perle musicali pazzesche. Arrivano Elton John con la sua Daniel e poi Alejandro Baldi con Come le stagioni.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E con la nostra bellissima collection Napoli Pop abbiamo reso omaggio ad una terra immensa e anche a tutte quelle emozioni uniche nate proprio sotto l'ombra del Vesuvio. Ma torniamo adesso alla nostra musica, a quella di Romantica Radio, a quella che ci fa battere sempre il cuore. Adesso arrivano Alberto Fortis con Settembre, perfetta per queste prime giornate appunto di settembre. E poi ascolteremo Bruno Martino con la sua bellissima canzone, un capolavoro senza tempo. Estate, buon ascolto.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: E il tempo vola quando si sta in buona compagnia, la vostra, e io sono felicissimo di condividere anche questa domenica mattina con voi qui su Romantica Radio. In regia vi ricordo c'è Simone Serpone, mentre ai microfoni ci sono io, Benny Ronca, che vi risaluta e vi riaugura una buona domenica a tutti. Intanto vi ricordo che se avete pensato di andare fuori in questa domenica potete ascoltare Romantica Radio dappertutto, soprattutto grazie alla nostra app ufficiale che vi segue dovunque. Poi ci sono tantissime altre modalità per ascoltare la nostra radio, per scoprirle, romanticaradio.it. Sono pronte le prossime canzoni, torniamo ad emozionarci. Arrivano Roberto Carlos con la sua Amico e Sergio Leonardi con Non ti scordar di me.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sei la migliore radio che ho sentito. Musica bella, ricordi belli, interpreti belli. Ed è sempre un piacere ascoltarvi. Vi abbraccio tutti. Ah, dimenticavo, Francesco da Potenza.
1: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia, ciao a tutti!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: E intanto la domenica mattina continua a scorrere benissimo qui su Romantica Radio, grazie a queste bellissime canzoni d'amore e soprattutto grazie alla vostra compagnia e ai vostri messaggi che arrivano numerosi. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche grazie ai nostri canali social ufficiali, che sono praticamente quelli che avete tutti, no? Facebook, Instagram e TikTok, e se vi va potete commentare quello che volete, lasciare anche un like, mi raccomando, e così entrerete a far parte della nostra fantastica community. È arrivato il momento di tornare ad emozionarci con queste fantastiche canzoni. Arriva un grande Julio Iglesias con Pensami e poi Umberto Tozzi, travolgente come sempre con la sua Eva.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 6 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a un'esplorazione urbana di quartieri che non visitate mai, scoprendo angoli magici. Questa curiosità geografica si rifletterà positivamente sul vostro umore serale. Toro, in amore sarete meno accomodanti del solito, pretendendo che le vostre esigenze vengano messe al primo posto. Questa chiarezza eviterà malintesi futuri e ristabilirà un equilibrio più sano. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente del passato vi darà un'idea per un investimento molto originale. Non abbiate fretta però, ma approfondite l'argomento con ricerche personali. Cancro, vi sentirete ispirati a cambiare l'illuminazione di una stanza per creare un'atmosfera più calda e accogliente. Piccoli accorgimenti estetici trasformeranno il vostro modo di vivere la casa. Leone, sarete molto attenti a non sprecare energia in discussioni inutili con persone che non vi capiscono. Sceglierete il silenzio come forma di eleganza, preservando la vostra serenità interiore. Vergine, in amore vivrete una domenica all'insegna dell'avventura condivisa, magari provando un nuovo sport estremo. L'adrenalina sarà il miglior collante per la complicità con la persona amata. Bilancia. Sentirete il bisogno di mettere ordine nel vostro spazio digitale, cancellando file e app che creano solo rumore. La pulizia tecnologica vi regalerà un senso di leggerezza immediato. Scorpione. Riceverete un complimento inaspettato per una vostra dote che solitamente cercate di tenere nascosta. Questo riconoscimento vi spingerà a essere un po' più audaci nel mostrarvi agli altri. Sagittario, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per il prossimo mese. Nonostante il sacrificio economico, la gioia di chi riceverà il dono sarà impagabile. Capricorno, sarete i protagonisti di una conversazione profonda sui temi dell'eredità familiare e delle radici. Scoprirete dettagli sulla vostra storia che vi faranno guardare al presente con occhi diversi. Acquario, in amore deciderete di perdonare una piccola mancanza del partner, capendo che la perfezione è noiosa. La vostra apertura mentale sarà la base per un pomeriggio di grande tenerezza. Pesci, vi dedicherete allo studio di una mappa o di un itinerario per un viaggio che farete tra molto tempo. Il piacere della pianificazione sarà quasi superiore a quello della partenza stessa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E come promesso vi abbiamo appena riascoltato le previsioni dell'oroscopo di questa domenica mattina. Intanto siamo entrati nella terza ora di questo primo appuntamento domenicale qui su Romantica Radio con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. Ma prima di far ripartire la musica vi ricordo un altro punto fondamentale di ritrovo per Romantica Radio, che è praticamente il canale YouTube. Sulla nostra pagina ufficiale troverete tutte le nostre compilation esclusive, le grandi interviste realizzate con i big della musica leggera italiana, quindi non lasciatevi perdere questa occasione, attivate la campanella, iscrivetevi, è tutto gratuito, così non perderete nulla delle nostre produzioni. E allora diamo il via a questa terza ed ultima ora con due brani pazzeschi. Apriamo con la classe internazionale e l'eleganza intramontabile di Lionel Richie con Say You Say Me, per poi passare ad un brano veramente speciale. Francesco Calabrese, un mio carissimo amico che saluto affettuosamente, ti mando un abbraccio pazzesco, caro Francesco, con E tu mi manchi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E anche per questa domenica mattina è arrivato il momento, amici romantici mattiniere all'ascolto, di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali. Ed è dunque arrivato il momento di mettere alla prova la vostra memoria musicale con Impressioni di settembre. Il meccanismo è semplicissimo, attenzione, io vi leggerò una strofa di una canzone famosissima, ovviamente voi dovete essere velocissimi a dirci chi è l'artista che la interpreta. Dunque, allora, aprite bene le orecchie, mi raccomando, prestate massima attenzione. La rima è questa qui: sai, la gente matta forse è troppo insoddisfatta. Vi dico anche il titolo della canzone, che la conosciamo benissimo, una canzone stupenda, Almeno tu nell'universo. E io vi chiedo, chi è che canta questa canzone? Via con le risposte, 331-240-7878, solo messaggi WhatsApp, mi raccomando. Intanto ci ascoltiamo i New Trolls con la loro Che Idea.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro tre petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Sempre in diretta qui su Romantica Radio, dopo aver ascoltato le news, per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo, svoltiamo nell'ultimo chilometro di questo primo appuntamento domenicale su Romantica Radio con Benny Ronca. E tenetevi pronti perché tra pochissimo arriverà la nostra rubrica Top Star, la sfida delle stelle, che è lo spazio dove ogni giorno mettiamo a confronto due autentiche icone della musica leggera italiana ed internazionale. Bene, per sapere chi si sfiderà in questa puntata, restate incollati ovviamente alla radio e lo scoprirete. Ma prima di lanciarci in questa sfida, in questa Top Star, ci ascolteremo Jimmy Fontana con La Nostra Favola e poi il re del pop in assoluto, Michael Jackson, con You and Me.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: In sfida due gruppi iconici della musica italiana, tra i più longevi di sempre, i Pooh e i Nomadi. I primi continuano ad essere protagonisti del panorama musicale italiano, nonostante i 5 decenni di carriera. La band ha avuto una grande capacità, la versatilità musicale che ha permesso di rimanere sempre sotto ai riflettori nel corso degli anni. Nei primi anni della loro carriera, i loro brani erano caratterizzati da un sound beat e pop rock, influenzato dalle band inglesi dell'epoca. Con il passare del tempo, la loro musica si è evoluta in una direzione più matura, con influenze di rock melodico, pop e anche rock progressivo. Nel corso degli anni, i Pooh hanno continuato a sperimentare con sonorità più sintetiche e moderne, mantenendo sempre un forte legame con la melodia e con le emozioni che la loro musica trasmetteva. Anche i Nomadi sono un gruppo musicale italiano particolarmente longevo, capace di restare sulla cresta dell'onda musicale del paese per più di 50 anni. Sono noti per il loro rock melodico, che spesso mescola influenze di musica folk e popolare, con testi che trattano tematiche sociali, politiche e umane.

0: I due gruppi non sono mai stati concretamente rivali, anche se sono stati spesso al centro di confronto tra i fan. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

temer. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore, quando stavi sveglia ad aspettare.

0: romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
1: Ciao, ascolto Romantica Radio perché mi fa comunque tornare indietro nel tempo, praticamente mi porta direttamente ai ricordi che ho nel cuore.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Siamo arrivati ai saluti finali di questo primo fantastico appuntamento mattutino di oggi domenica 6 settembre qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore immenso a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete ascoltato fin dalle primissime luci dell'alba. E ricordatevi una cosa, amici, che il vero motore, la vera anima di Romantica Radio siete voi. Prima di lasciarvi però voglio darvi la soluzione di Impressioni di Settembre. Allora, il cantante da indovinare, o meglio la cantante da indovinare, era Mia Martini. Complimenti a chi è stato più veloce di tutti. Adesso arrivano i miei ringraziamenti a Simone Serpone che come sempre in regia è stato perfetto anche per questa mattina. Adesso devo lasciarvi, ci sarà Simonetta dopo di me, starete in buone mani, in buonissima compagnia, starete insieme a lei per le prossime 4 ore ed è un immenso piacere darvi appuntamento a sabato prossimo per aprire un altro weekend romantico, bellissimo, intenso, insieme. Prima di lasciarvi però vi annuncio le prossime canzoni: Luca Barbarossa con Portami a ballare e a seguire la magia dei Cugini di Campagna con 64 anni. Buona domenica a tutti, ciao da Benny Ronca, vi voglio bene, ciao.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Buongiorno, ma buongiorno, ma grazie, grazie, grazie. Domenica è sempre domenica, cantava qualcuno qualche tempo fa, e anche oggi domenica 6 settembre 2026. Simonetta è con voi da questo momento fino alle 13. Amici, siete pronti a stare con noi? Vi state svegliando? State sorseggiando il caffè? State andando a dormire adesso? Anche perché lo sappiamo, quando si torna alle vacanze tutti gli orari sono sconvolti. Va bene, mentre voi vi riequilibrate, io vi dico che intanto vi accompagneremo con la nostra stupenda musica. Tra poco c'è la prima collection e subito Firenze piccoli particolari di Laura Landi e saluta la per me di Raffaella Carrà.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, oh my god, scusate, ma io devo fare subito due saluti, uno al nostro Benny che nonostante tutto, durante tutta l'estate si è alzato prestissimo, vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, e al nostro Simone Seppone che è in regia. Bene, allora amici, grazie ovviamente sempre per la vostra presenza, e intanto però io voglio darvi anche i nostri contatti per interagire con noi, 331 240 78 78 per raccontarci i vostri pensieri, belli o brutti che siano. Intanto Pecos Bill di Homo Sapiens è subito Jairo, più forte di me.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: E allora, come sempre con la nostra macchina del tempo, vediamo che cosa accadeva qualche anno fa. Esattamente il 6 settembre del 1970 arrivava in Italia Pippi Calzelunghe, capelli rossi, occhi azzurri, un viso lentiginoso che ha conquistato il pubblico dei bambini degli anni 70 con la sua irresistibile simpatia. Ma oggi sarebbe stato anche il compleanno di Andrea Camilleri, che era nato proprio oggi ma nel 1925, e sempre oggi invece veniva a mancare nel 2007 Luciano Pavarotti. Parliamo di due big. Va bene, torniamo a cantare con Peppino Gagliardi, che vuole questa musica stasera, e subito Air Supply, I Can't Let Go.

0: Uff, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, siamo qui a Rimini, io sono sulla sdraia e vi sto ascoltando Vittorio da Opera. Ciao, siete fantastici.
1: Ciao romantica, io da quando ti ho scoperta non riesco più a sintonizzarmi su nessun'altra frequenza. Mi piace ascoltarvi, mettete della buona musica, a volte c'è un tuffo nel passato, a volte nel presente, va bene così, continuate così.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ora, mentre voi mandate i vostri vocali al 331-240-7878 e siete protagonisti indiscussi dello spazio Ciao Romantica, devo salutare Marianna. Marianna è molto carina perché stava ascoltando il nostro salto all'indietro del tempo e dice: Simo, che ricordi, Pippi Calzelunga era veramente il mio mito da ragazzina, anche perché anche io volevo essere scalmanata come lei, ma i miei genitori non me lo permettevano. Vabbè, Marianna, erano anche altri tempi e anche io avevo dei genitori severissimi. Va bene, grazie per il tuo ricordo, è quello che ti abbiamo evidentemente sbloccato. Adesso ti regaliamo Limousine, malgrado te, malgrado noi, e subito Sandro Giacobbe. Questa è Io prigioniero.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ed eccoci arrivati, pronti a partire per la seconda ora insieme. Ma buongiorno, buongiorno, buon caffè. Dai, se vi state svegliando in questo momento, vi state prendendo qualche ora per voi dopo i bagordi estivi. Bene, a proposito di estate, tra un po' parleremo di bon ton, di buona educazione, quella che è stata osservata durante quest'estate, soprattutto sulle spiagge, va bene? Che può essere un promemoria per l'anno prossimo se state partendo. Prima però ascoltiamo Vincenzo Spampinato con E Sera e subito noi, ragazzi di oggi, e lui è Luis Miguel.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate

E allora, amici romantici, parliamo di bon ton, questo sconosciuto, quello che non è stato affatto osservato quest'estate in molti casi sulle spiagge italiane. Perché? Perché, per esempio, gli esperti hanno notato che la prima cosa proprio che saltava agli occhi, anzi alle orecchie, era l'inquinamento acustico, casse Bluetooth a tutto volume, viva voce nelle telefonate di cui a noi praticamente non ce ne fregava niente, invece il vicino di ombrellone magari ci costringeva ad ascoltare i fatti suoi, note vocali a tutto volume, auricolari praticamente inesistenti. Questo è veramente un fatto di grossa maleducazione. Al secondo posto, smart working sotto l'ombrellone, va benissimo, ma se siamo in call bisogna usare gli auricolari e poi non dobbiamo monopolizzare la banda wifi dello stabilimento, per esempio con download massicci. Questi sono due degli aspetti che sono stati notati, tra un po' vi parleremo d'altro. Prima ascoltiamo Profeta non sarò di Demis Rousseau e subito Randy Crawford, One Day I'll Fly Away.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in tre città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino di diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E grazie ai colleghi della redazione che arrivano puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi stiamo parlando di Bonton, questo sconosciuto in spiaggia, perché che cosa altro è stato notato quest'estate sulle spiagge? Innanzitutto le sigarette elettroniche. Ragazzi, anche se le sigarette elettroniche non sono quelle praticamente che hanno il fumo del tabacco, guardate che la regola è la stessa: il vapore aromatico denso, se finisce addosso al vicino, può dare fastidio. E poi un'altra cosa, la mobilità elettrica selvaggia, cioè spiagge e passerelle utilizzate come piste, no? Proprio per correre praticamente con i monopattini o con le bici. Insomma, qui proprio in tanti casi è venuta a mancare proprio l'ABC, cioè la regola del buonsenso. Per non parlare poi ovviamente anche del fatto che si continua a giocare, a fare sport, a racchettoni, a pallone, in zone praticamente magari dove ci sono persone a prendere il sole. Queste però sono storie vecchie. Diciamo che però tanti usi e tanto malcostume derivano anche dalla tecnologia che viene usata in maniera selvaggia. E questa è sempre colpa nostra, non della tecnologia o del progresso. Va bene, torniamo a cantare con San Francisco da lunedì e subito Eclissi Totale, e lei è Anna Oxa.
7: Romantica.
8: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo. Ciao!
1: Ciao, Romantica Radio. Vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore. E queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mentre anche quest'ora si avvia velocemente alla sua conclusione, io saluto gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica che hanno mandato il loro vocale al 331 240 78 78, e devo salutare Fulvio che dice: cara Simo, ho ascoltato con attenzione il bon ton questo sconosciuto in spiaggia, ti dico che anche io ho avuto veramente delle esperienze terribili quest'estate e soltanto perché ho voluto evitare non ho litigato con tante persone che purtroppo sono sempre più scostumate. Mi dispiace tanto, caro Fulvio, ma è così comunque, insomma, la come dire, la maleducazione imperversa è un po' a tutti i livelli. Va bene, torniamo adesso a cantare con Wes Dorghezzi, Voglio stare con te, e subito Gianni Pettenati, questa è Bandiera Gialla.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Parte, buona domenica, ben arrivati amici romantici, siete con Simonetta, altre due ore da trascorrere insieme. In regia ovviamente c'è il nostro Simone Serpone, che è qui da questa mattina, più tardi arriva anche il Baga. Insomma, Romantica Radio non vi lascia soli, vi fa compagnia H24 e intanto si prosegue con la nostra musica. C'è Andrea Sannino con Abbracciami e subito Bruno Lauzi, Amore Caro, Amore Bello.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

Allora, amici romantici, come va? Come procede questa giornata, questa mattinata? Siete contenti della vostra estate? Qual è stato il vostro bilancio? Forza, ditemelo. Insomma, siamo appena al primo weekend praticamente di settembre. Insomma, tiriamo un po' le somme di questa estate che sta passando, al di là del fatto che è stata veramente bollente. Va bene, se vi va ditemelo al 331-240-7878. Noi ovviamente siamo fermi, puntuali, con i nostri appuntamenti che non mancano mai, per esempio con le nostre collection che potete ascoltare anche sul nostro canale YouTube. Parliamo ancora una volta di Napoli Pop, ma ci sono tante collection molto molto carine a cura ovviamente del nostro Benny. Se siete curiosi andate, ma magari curiosate anche sul sito romanticaradio.it, che è tutto colorato e lì troverete tante tante cose, tanti contenuti e anche tante dritte per ascoltarci ovunque voi siate. Intanto noi vi facciamo ascoltare Canzone d'amore delle Orme e subito Quasi città, e loro sono il Boom.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: te.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: E allora, mentre voi vi godete le nostre bellissime collection, io vi volevo dire una cosa. Lo sappiamo, no, che quando si torna dalle vacanze, che cosa si aspetta con grande ansia? Beh, il ritorno dei palinsesti, diciamo così, invernali, soprattutto le fiction. E sappiamo che una delle fiction più attese è sicuramente Doc, interpretata da Luca Argentero. E ancora, tra i ritorni più attesi c'è Elena Sofia Ricci in un nuovo capitolo dei Casi di Teresa Battaglia. Diciamo che poi Elena Sofia Ricci ama le sfide, no? Perché ha lasciato Che Dio Ci Aiuti, però insomma alla fine si sta veramente rivelando una grandissima attrice, non che ce ne fosse bisogno, diciamo, di conferme, però anche in nuove vesti veramente continua a catturare l'attenzione del pubblico. Dai, magari continueremo ancora a parlare di palinsesti autunno-inverno. Adesso vi regaliamo Balla di Umberto Balsamo e subito Mario Tessuto, questa è Lisa dagli occhi blu.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
1: Romantica, sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta. Sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Allora, ci stiamo avvicinando anche alla fine di quest'altra ora con Simonetta. Io vi do il benvenuto se siete arrivati soltanto in questo momento. Nel frattempo abbiamo ascoltato con grande piacere l'effervescenza degli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Adesso invece devo salutare Luisa che ha scritto al 331-240-7878 e dice: cara Simo, le mie vacanze sono state progettate per la seconda metà di settembre. Caspita, quindi io non ho sindrome da rientro, ma ansia da partenza, e ti credo, ma che bello, che bello. Allora facci sapere dove vai e mandaci cartoline, fotografie, quello che vuoi, in modo tale che noi possiamo anche un pochettino invidiarti, ovviamente in maniera sana. Grazie, grazie per la tua testimonianza, amici, anche voi, se volete continuate a scrivere al 331-240-7878. Intanto arriva il Giardino dei Semplici con Tu Tu Tu e subito Fiordaliso, questa è Oramai.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: E allora ben ritrovati amici romantici, ultima ora con Simonetta che sarà con voi fino alle 13. Tra poco volete aggiudicarvi i nostri gadgets, non potete mancare all'appuntamento con le impressioni di settembre, ne parliamo tra poco. E poi c'è anche l'appuntamento con Top Star, oggi altre due donne, mamma mia, pezzi da 90. Tutto questo tra poco, però prima ascoltiamo Amare di Mino Vernaghi e Un amore grande, e lei è Loretta Goggi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora, amici, eccoci arrivati ad un appuntamento attesissimo, quello con le impressioni di settembre. Che malinconia questa canzone, che secondo me è tra le più belle che siano mai state scritte in Italia. Io vi aiuto però, perché questa canzone si intitola La canzone dell'amore perduto ed è di una bellezza struggente che, insomma, è inarrivabile. Ok, le parole che vi leggo sono queste, cantate dall'artista: ma come fan presto, amore, ad appassire le rose. La canzone dell'amore perduto, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose? Chi è l'artista? Io ve lo dico, era il marito di Dori Ghezzi. 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto. Poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi, le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora, state correndo al telefono al 331-240-7878 per dire chi incanta la canzone dell'amore perduto. Vi ho detto che il marito di Dorighezzi ha un figlio che si chiama Cristiano e che gli rende omaggio nei suoi concerti. Forza, accaparratevi questi gadgets. Nel frattempo, tra poco appuntamento con Top Star, Gloria Gaynor e Donna Summer, due bombe, tra l'altro anche sexy, della musica internazionale. Torniamo a cantare, no? Intanto c'è tutto. Tutto un mondo intorno, dei Mattia Bazar e subito Fausto Leali con Massimo Ranieri, Io che non vivo.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: In questa puntata una sfida tutta al femminile. Due grandi star. All'angolo destro del ring, Gloria Gaynor. All'anagrafe Gloria Falls, unica bambina in una famiglia di maschi cantanti di gospel, è considerata la regina della disco music. Nel 1978 hanno definito scherzosamente Gloria's Gloria Here, la cantante pubblicò l'album Love Tracks, da cui fu estratto il singolo che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo, I Will Survive. All'angolo sinistro, Donna Summer, pseudonimo di La Donna Adrian Gaines. Anche lei è una regina della disco, ma rappresenta una rarità nel panorama della musica degli anni 70. Sebbene sia stata una delle artiste più note di quel genere, il suo repertorio includeva anche brani R&B, rock e gospel.

0: Le due top star erano rivali in campo musicale, ma in realtà erano anche amiche. Quando morì Donna Summer, Gloria Gaynor la ricordò come un'artista che aveva cambiato il modo di ballare e divertirsi. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora grazie amici per essere stati con me anche oggi. Io vi lascio nelle ottime mani di Simone Serpone del Baga, ovviamente parlando dei nostri artisti protagonisti delle impressioni di settembre. Oggi era la volta di Fabrizio De André, interprete della poesia, perché quella non è una canzone, la canzone dell'amore perduto. Forza che questo appuntamento torna, magari con qualche interprete un po' meno difficile da indovinare. Mi raccomando, Simonetta intanto vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Siate puntuali alle 9. Ciao!

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Buon pomeriggio, buona domenica, il primo applauso lo facciamo proprio al giorno della settimana, la domenica, ma che bella cosa. Salutiamo poi Simonetta De Chiara, io sono il Baga e da adesso mi prenderò cura di voi praticamente fino alle 17. Ma ben trovati, siamo entrati ufficialmente con questo primo weekend nel mese di settembre, sta cambiando un po' il panorama, probabilmente stanno cambiando gli impegni, indubbiamente, che ci vedono coinvolti, ma ci sono dei punti fermi, compresa Romantica Radio, che vi accompagna. Vi ricordo subito come fare per mettervi in contatto con noi. Lo potete fare in tempo reale attraverso WhatsApp con il 331 240 78 78. Inviate i vostri messaggi

scritti o le vostre note audio, sarà un piacere come sempre accogliervi. Fra poco sentiamo Tom Jones con Help Yourself, cominciano i Milk and Coffee con Quando incontri l'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La domenica di Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Volevo salutare gli amici del Veneto che si sono uniti ufficialmente una quindicina di giorni fa attraverso il DAB, la nostra grande famiglia, quella di Romantica Radio. Benvenuti, a loro ricordo una volta in più, perché sono nuovi giustamente, il 331 240 78 78 per inviare i vostri messaggi in tempo reale, e come sempre per noi sarà un piacere accogliervi. Benvenuti di nuovo, fra poco sentiamo Little Tony con Capelli Biondi, subito Rino Gaetano con Gianna.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Romantica Radio vi regala assolutamente bellissime sensazioni e ogni tanto ci sono delle vere e proprie combo dei sentimenti, come le canzoni che stiamo per sentire fra poco in sequenza. Con una chitarra in mano le canzoni di Battisti si possono suonare e anche maltrattare, come ho fatto io nei miei corsi di chitarra quando ero ragazzino, cosa che non ho mai portato fino in fondo, perché suonare no, magari appunto mettere la musica e chiacchierare ad un microfono sì. Fra poco sentiremo Lucio Battisti con Innocenti Evasioni. Cominciamo da Nicola Di Bari con Chitarra suona più piano.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio, il bug che vi sta accompagnando naturalmente in questa domenica, salutando tutte quelle persone che riescono a ricavarsi anche un po' del tempo, un discorso che facevamo anche ieri, no? Dedicarci del tempo a noi, alle cose che ci fanno piacere, adesso senza fare voli pindarici, però giustamente, ecco, concentrarci anche un po' su quelle che possono essere le nostre esigenze o le cose che ci fanno giustamente stare bene, partendo dal presupposto che fra queste cose ci sia Romantica Radio, anzi lo do per scontato. Fra poco vi faccio sentire Marco Armani con Domani, subito Dionne Warwick con These Girls in Love with You.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Domenica su Romantica Radio con il Baga, con un pensiero anche a tutte le persone che lavorano, ecco, giustamente ci siete, assolutamente, vi ringraziamo per questo, specialmente se state lavorando poi per la nostra sicurezza, per la nostra salute, salutando, e sempre un pensiero anche per tutti coloro che naturalmente stanno attraversando un momento un po' complicato anche con la salute e hanno scelto così la leggerezza della nostra musica. Fra poco sentiremo Julio Iglesias con un pezzo iconico, la sua Manuela. Subito c'è Gianni Togni con È bello capirci senza essere uguali.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Fine settimana su Romantica Radio, parlando anche, perché no, degli italiani, già un popolo di santi, poeti, ma anche di gustatori. I tempi cambiano e abbiamo smesso di essere provetti navigatori, tutt'altro, abbiamo perso la bussola anche in quelle che sono le relazioni. È stata stilata questa sorta di classifica fra coloro che spariscono, cioè cominciano una conoscenza, la coltivano per un po' e poi improvvisamente, forse per paura che diventi troppo complicata o troppo coinvolgente, spariscono senza far più sapere niente, come se fossero stati rapiti dagli alieni. La città che ha il primato in questa singolare classifica in base ad una ricerca che è stata fatta è Reggio Calabria. Non mancano due presenze al secondo e quarto posto, come quella di Taranto e Bari, ma anche Padova e Parma. Sì, attenzione, queste due città hanno degli ottimi piazzamenti fra le prime 10 e campeggia anche un sesto posto per la capitale, per Roma, dove anche lì spariscono nel nulla. Cugini di campagna, è lei, subito Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo. Roma.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Buona domenica da Romantica Radio e dal Baga che vi sta parlando, e lo farò fino alle 17. Volevo salutare tutti coloro che si sono uniti in questo momento al nostro gruppo del fine settimana. Parliamo di camminatori. Già, se avete la passione dei cammini, sappiate che è stato presentato il Cammino di Francesco o il Cammino della Luce, nato con l'ambizione di raccogliere sotto un'unica identità i tanti cammini che nel corso degli anni si sono ispirati alla vita di San Francesco d'Assisi, dando finalmente coerenza ad un patrimonio di sentieri fin qui frammentato ma capace di attraversare alcuni dei paesaggi più autentici della nostra Italia. Siamo in Italia centrale, naturalmente. 1546 chilometri tra direttrici principali, varianti, collegamenti secondari, un cammino che unisce Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Perché non provarci? Adamo, fra poco con la tua storia è una favola, subito Rettore con Io o Te.
2: Romantica.
3: Romantica. Emozioni senza tempo.

ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Roma Antica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi, ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche che ci donate, Claudio da Napoli.
1: Ragazzi, sono sintonizzato in questo momento con voi, e così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari, andate sempre così, auguri, e andate avanti sempre così, forza. Sono Lorenzo da Volla, un bacione a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Romantica Radio, il Baga che vi sta accompagnando in questa domenica. Parliamo di persone straordinarie che riescono a fare gesti davvero importanti. Loro hanno pensato ad una cosa decisamente alternativa. Sono Nicola e Irene, una giovane coppia di Volterra che si è sposata rinunciando a cristalli, elettrodomestici di ultima generazione e a contributi per il viaggio di nozze. Hanno chiesto ai loro invitati di mettere un contributo per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla loro città e direi missione compiuta, con tanto ovviamente di manifestazione di consegna che è stata fra le altre cose segnalata anche sulla pagina Facebook ufficiale della Croce Rossa di Volterra. Insomma, ci vorrebbero più persone così per le comunità in giro per il mondo. Tiziana Rivale fra poco con L'amore va, subito Lucio Dalla con 4 marzo 1943. Roma.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon weekend da Romantica Radio Dal Baga, con voi fino alle 17. Volevo ricordarvi il 331-240-7878 per i vostri messaggi. Fra poco daremo conto anche di quelli arrivati spizzicando a caso come buona norma. Abbiamo a regalarvi buone sensazioni, emozioni, belle canzoni e soprattutto direi due belle donne. Fra poco sentiremo infatti Claudia Mori con Non succederà più. Apre questa sequenza Gigliola Cinquetti con una di quelle canzoni irresistibili, Alle porte del sole.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La domenica su Romantica Radio con il Bug fino alle 17, condividendo, come dicevo anche prima, emozioni, belle canzoni. In questo caso abbiamo fatto questo bellissimo viaggio ideale in questa città straordinaria, carica di bella energia, ma anche di musica davvero fantastica, grazie alla collection Napoli Pop che trovate nel corso della nostra programmazione. Attenzione alla domanda, facciamo outing adesso? No, vabbè, semplicemente come sta scorrendo questa giornata. Fila via liscia, senza troppi scossoni, in maniera piacevole, magari ecco avete avuto qualche piccolo turbamento che adesso noi cancelliamo grazie all'aiuto di Tony Dallara con Romantica. Subito c'è Fiorella Mannoia con La lettera che non scriverò mai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz con i Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito tre petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di due vittime, altre due persone sarebbero rimaste ferite. Calcio, lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: La domenica su Romantica Radio siete con il Baga fino alle 17, parliamo di strategie di marketing. In questo caso ci spostiamo in Germania, dove ci sono fra i 15.000 e i 18.000 negozi di kebab. L'esercito sta cercando nuovi professionisti che si arruolino naturalmente. Lo fanno, pensate, promuovono l'attività con una frase d'effetto del tipo una carriera che ti offre tutto attraverso gli involucri dei panini del kebab, per l'appunto, dove c'è anche il famigerato QR code, che è quel quadratino che va inquadrato col cellulare, che dà tutte le informazioni possibili e immaginabili. Quindi uno mangia e può pensare, perché no, anche ad un futuro. Fra poco noi pensiamo invece alle emozioni, quelle più immediate, grazie alla Bottega dell'Arte con Come due bambini, subito Fred Bongusto e Malaga.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
1: Romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

fine settimana su Romantica Radio con il Baga, prontissimi adesso ad andare a spizzicare fra i messaggi che sono arrivati nel corso di questa domenica pomeriggio al 331 240 78 78. Saluto Roberta da Cava dei Tirreni, Romantica Radio è la colonna sonora della mia vita. Anna da Castrovillari, Romantica Radio, volevo dirti semplicemente che ti amo, ma grazie. Lucia da Salerno, Romantica Radio è la mia compagnia quotidiana tutti i giorni. Ciao Lucia, allora. E poi c'è Bruna da Lago Negro, Romantica Radio è la certezza che sia una buona giornata. Pensate un po', e a noi ci fa, cari ascoltatori romantici, immensamente piacere. Fra poco Anna Oxa e Fausto Leali con Ti lascerò, subito i Dick Dick di Tra i fiori rossi di un giardino.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Buona domenica da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, parliamo di cinema anche in maniera un po' differente. Scarlett Johansson continua a dominare la scena hollywoodiana non soltanto al botteghino ma anche dal punto di vista economico. A tracciare il quadro sui compensi delle star del cinema è una ricostruzione pubblicata su Money.it basata sulle stime di Enterprise Wired, che colloca l'attrice al vertice di quelle più pagate nel 2026 con un guadagno stimato di 56 milioni di dollari. In seconda posizione c'è Margot Robbie, poi Sofia Vergara in terza, quarta Nicole Kidman, quinta Jennifer Aniston, sesta Zendaya, c'è anche Angelina Jolie in settima, ma poi insomma ci sono tutte quelle che contano dentro ovviamente questa classifica. Non sono un'attrice, ma dentro una classifica di questo genere piacerebbe tanto stare anche a me. Fra poco Elton John con Blue Eyes, subito Nuovi Angeli e Donna Felicità.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio le impressioni di settembre equivalgono un po' a "è tempo di gadget, li volete?" E allora rispondete al 331 240 78 78 perché ho una domanda per voi. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, è una strofa di Caruso. La ricordate? Bene. E ricordate anche chi la canta? Scrivetelo immediatamente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Nella domenica di Romantica Radio 7 con il Baga fra poco c'è Top Star, ogni giorno una sfida fra autentiche icone della musica, grandi artisti italiani, internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica. Loro sono stati protagonisti negli anni 80 anche della show faida, un po' ricordando, non so, Beatles e Rolling Stones. Bene, in questo caso fra poco a Top Star Duran Duran con Spandau Ballet. A proposito, voi con chi eravate schierati? Io ero assolutamente per gli Spandau Ballet. Prima però c'è Luigi Tenco in arrivo con Se stasera sono qui. Apre la sequenza Antonello Venditti con Alta Marea.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Quella di oggi è certamente la sfida del secolo. Diciamo pure la sfida degli anni Ottanta. I primi, band di Birmingham, capitanata da un patinatissimo frontman di nome Simon Le Bon, partiti con un raffinatissimo synth pop, sono diventati portabandiera della scena musicale New Romantic. Sono stati considerati pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia, all'inizio degli anni Ottanta. Nei loro concerti sono stati documentati spesso fenomeni di isteria collettiva. Tra gli artefici della cosiddetta seconda British Invasion, contemporanei, arrivano gli Spandau Ballet. Il gruppo ha un nome che suona bene, con quel tocco francese un po' vezzoso, glamour. Agli esordi il loro stile era molto vicino a quello dei Rolling Stones, ma poi, grazie anche alla voce di Tony Hadley, divenne molto elegante e raffinato, principalmente pop e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del

0: curiosità che non tutti forse sanno. Simon Le Bon è il nome vero del cantante dei Duran, quando si dice il destino. E pochi sanno forse che gli Spandau scelsero questo nome per ricordare la barbarie nazista. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Fortuna da San Giorgio a Cremano. Siete una bella radio, persone molto simpatiche.
1: Romantica, sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E anche per questa domenica traguardo raggiunto. In arrivo c'è Paola Coda che vi accompagnerà fino alle 21. Io vi do appuntamento come sempre al prossimo weekend, ma prima di scappare vi devo la soluzione delle impressioni di settembre. La soluzione era Lucio Dalla. Il più veloce di voi che lo avrà scritto sarà ricontattato poi dalla nostra redazione. Prima dell'arrivo di Paola Coda, fra poco Rosanna Fratello con Non sono Maddalena, subito Marcella Bella con Baciami. Buon weekend!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

diretta anche in questa domenica 6 settembre 2026. Un grazie al Baga che mi ha preceduta, è stato insieme a voi in questa domenica pomeriggio, prima domenica di settembre. Di fatto abbiamo tante cose di cui parlare che riguardano questo mese, tanti progetti, tanti programmi, e Romantica Radio che ovviamente non vi ha lasciato mai per tutta l'estate. Non sapete cosa vi aspetta anche per questi mesi autunnali che arriveranno, ma abbiamo di fatto ancora 15 giorni d'estate, quindi c'è anche tanta gente che si sta godendo una sana e bella partenza per le ferie settembrine, e quindi vi accompagno se state partendo, e anche un cospicuo controesodo di persone che rientrano dalle ferie. In ogni caso, 331-240-7878 e mi raccontate da dove state ascoltando la mia voce e le nostre canzoni, canzoni che arrivano subito, perché tra poco c'è un grande successo internazionale, quello di Richard Sanderson, She's a Lady, subito Christian, adesso Amiamoci.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: me fatte tu.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: La nostra collection Napoli Pop su Romantica Radio in questa domenica pomeriggio. Parliamo di un bel matrimonio. Cosa c'è di più romantico? Un matrimonio un po' particolare, però questo, Ce ne andiamo infatti in Cina, nella provincia cinese del Guizhou, dove praticamente questa coppia di sposi hanno avuto un'idea del per sempre molto molto particolare. Perché? Perché ha trasformato questa coppia, il ricevimento di nozze, in un match di box. Il perdente tra loro due, che dovevano fare questo match, che cosa avrebbe perso, di che cosa si poteva occupare? E il perdente del match avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Un modo ironico per affrontare uno dei temi più discussi della vita di coppia. E questa idea è arrivata dal wrestler professionista originario di Zunhe, appunto nella provincia cinese di Guizhou, che si chiama He Insheng. Come riportato dal South China Morning Post, per l'occasione la coppia ha fatto installare un vero ring nell'area del ricevimento, con tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro, questa scenografia molto realistica. Il match è stato pensato però come un momento totalmente scherzoso, creato per sorprendere, per divertire gli ospiti, e alla fine a conquistare la vittoria, udite udite, è stata la sposa. Quindi toccherà allo sposo fare le pulizia di casa per il resto della vita. Posso dare un'idea, ecco, a chi si sposa da qui prossimamente fino all'anno prossimo, pensateci, potrebbe aiutarvi anche in futuro. Piccole ore con Donna insieme a me, e poi il banco del mutuo soccorso con Moby Dick.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano, positiva all'atmosfera come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. In Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Romantica Radio è un fantastico pomeriggio insieme, lo stiamo trascorrendo tra musica e notizie, sono arrivate anche quelle della nostra redazione con Romantica News. Abbiamo anche tanti saluti da fare, arrivano i vostri messaggini al 331-240-7878, per molti di voi è una domenica di pulizie, si parlava prima delle pulizie di casa per quanto riguarda la notizia del match di box tra i due sposi cinesi, e ci sono tanti di voi che sono rientrati magari dalle vacanze, dalle ferie, dalla casa al mare e stanno rivoluzionando casa proprio prima di tutti i vari impegni di lavoro, di scuola, e quindi saluto ad esempio Lucia che ci scrive dalla provincia di Napoli, saluto Alessandro che si sta occupando di resuscitare, scrive, le piante del balcone, molte morte, ti capisco Alessandro, anche a me è successo, e poi voglio salutare anche Giulia che invece si sta mettendo lì a sistemare tutti i barattoli della cucina, quindi grandi pulizie anche per lei, tanti messaggi così, e quindi sono contenta di accompagnarvi durante questa fatica domenicale. Mia Martini adesso ci emozionerà però con un bellissimo pezzo che arriva e che si intitola Quante volte, poi c'è Charles Aznavour con L'istrione.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Mi ringrazio il cielo di avervi trovato, perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
1: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

In questi primi giorni di settembre i contenuti di Romantica Radio sono cambiati per alcune rubriche, per alcuni contenuti specifici, perché ci piace ovviamente ogni mese regalarvi qualcosa di nuovo e di curioso, e anche per quanto riguarda le tematiche dei nostri Roberto Malvagia e Gian Passerino ci sono davvero dei temi che mi stuzzicano tantissimo. Anche stasera dopo di me dalle 21 ci saranno i personaggi che hanno cambiato il nostro immaginario, e quindi Giampa ci racconterà chi avreste voluto essere: l'ingegnoso MacGyver, il tenente Colombo o Thomas Magnum. Insomma, stasera tantissimi personaggi, le donne, anche le automobili, i modelli di vita che i telefilm hanno portato nelle nostre case, e saranno tanti i ricordi in questo viaggio popolare e sorprendente dalle 21 su Romantica Radio. Noi abbiamo ancora tante cose da fare e tanta musica da andare a riscoprire, come ad esempio i prossimi pezzi, perché arrivano Umberto Balsamo con Se fossi diversa e subito ecco la splendida voce di Ornella Vanoni con Vorrei darti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio con Paola Coda in questa domenica 6 settembre 2026, una domenica di rientri a casa tantissimi, ma anche di relax, di uscite anche semplicemente di questa domenica, di persone che sono rientrate da un bel po' dalle ferie estive, e anche c'è qualcuno che invece sta partendo. In ogni caso stiamo insieme, lo facciamo anche in questa nuova ora in cui chissà, potrebbe arrivare da un momento all'altro anche qualcosina che ci può far conquistare un bel gadget. Voi state attenti e potrebbe accadere a breve. Intanto ripartiamo con due fantastici brani, il primo dei Jackson 5, I'll Be There, e poi arriva Amore Disperato di Nada.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre, tempo di gadget. Li volete, cari romantici? Allora è il momento di prendere il telefono, comporre il nostro numero 331-240-7878 e rispondere a questa domanda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. È una famosa strofa di Caruso, ma chi la canta? Ditemelo al 331-240-7878. C'è un gadget che aspetta uno di voi.
2: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Un po' di saluti ai nostri romantici che ci scelgono ogni giorno attraverso la radio, attraverso il digitale terrestre o il sito di Romantica Radio o la app, e ci sono tanti messaggini che arrivano al 331-240-7878. Stanno arrivando ovviamente anche le vostre risposte a impressioni di settembre di questa sera, e vi darò la soluzione alla fine dell'appuntamento, poco prima delle 21, ma devo anche salutare chi ci scrive, che ci manda anche solo un saluto, come ad esempio fa Maria, che ci scrive dalla provincia di Cagliari, dalla Sardegna. Ci dice di averci scoperto da poco, di essere diventata ormai una romantica anche lei a tutti gli effetti, e di portarci con lei nelle sue giornate. Grazie mille Maria, e a noi fa piacerissimo essere in terra sarda, questa terra meravigliosa che non solo d'estate ma tutto l'anno va visitata, scoperta, e ha dei luoghi che sono anche poco battuti dai turisti, che sono meravigliosi. Un saluto devo farlo anche a Quirino, che ci scrive dalla Toscana, ci ascolta anche lui sempre, ci ringrazia per riportarlo indietro nel tempo grazie alle canzoni della sua giovinezza. Bene, noi siamo felicissimi di fare questi viaggi nel tempo, e stasera facciamo anche una sorta di sfida, perché così è la nostra rubrica di questo periodo. Si chiama Top Star. I protagonisti di stasera sono Elton John e Billy Joel, e come sempre cerchiamo di andare a vedere peculiarità e, perché no, creare una sorta di sfida fra queste grandi star della musica. Tra poco, dopo i prossimi brani, c'è Mal con Senza Te, e subito ecco Dino con Obladi Oblada.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Pronti alla sfida? E che sfida! All'angolo sinistro, Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight, cantante, compositore e pianista. È uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi ed è ancora tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. Ha oltre 50 brani nelle prime 40 posizioni delle classifiche inglesi e americane, ha vinto 25 dischi di platino e 35 d'oro, 6 Grammy Awards e 2 premi Oscar alla miglior canzone. All'angolo destro, Billy Joel, all'anagrafe William Martin Joel, con i suoi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è uno degli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi e il quarto solista più venduto negli Stati Uniti. E pensare che ha iniziato la sua carriera suonando nei piano bar con lo pseudonimo di Bill Martin.

0: tutti forse sanno che i due artisti, a fine anni 90, hanno tenuto numerosi concerti insieme in tutto il mondo. Al 71esimo compleanno di Sir Elton, Billy Joel disse: «Elton ha regalato a tizi dall'aspetto buffo come me l'opportunità di avere una carriera». Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo. Grazie.
1: Ciao romantica, sono Clara da Cagliari, veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Parliamo adesso su Romantica Radio di messaggini che fanno spesso parte del romanticismo e delle relazioni. Ormai siamo abituati alla messaggistica istantanea che, ridendo e scherzando, è ormai risalente a 3 decenni fa, ma il mondo digitale ci ha abituati a ritmi forsennati ormai, ritmi botta e risposta frenetici, risposte immediate, sommersi quindi in continuazione dalle notifiche delle app sui nostri telefoni. E partendo da questo presupposto, alcuni sviluppatori hanno deciso di mettere a punto un'app che invia e riceve i messaggi con la velocità paragonabile a quella di un piccione viaggiatore. In un'epoca lontana dove i messaggi arrivavano davvero dopo giorni, dopo ore, e quindi un bel salto, direi, analogico all'indietro, che permette però agli utenti che fanno uso di questa app di rallentare quei ritmi, di far arrivare i messaggi con lentezza e quindi come se a portarli fosse proprio un piccione viaggiatore. Chissà, forse la proverò questa app, così per riprovare l'emozione di inviare o ricevere un messaggio come fosse una lettera che arriva lentamente a chi deve arrivare. Molto romantica come idea. Enzo Malepasso ci canta Amore mio, e poi arriva anche Peppino Gagliardi con Come un ragazzino.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it.

di inviare i messaggi con questa app che li invia ad una velocità rallentata, quasi come quella di un piccione viaggiatore. E noi che siamo romantici vogliamo queste robe qui. Chissà di cosa parleremo in questa nuova ora insieme, ho tante cose da raccontarvi, quindi rimanete fermi lì, alzate solo il volume della vostra radio preferita perché stanno arrivando due brani bellissimi. Vasco Rossi tra poco ci canterà Ciao. Subito ricominciamo con Ciro Sebastianelli e Laura.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection che ci riporta tra i vicoli di Napoli con le belle grandi atmosfere di Napoli Pop. Ancora benvenuti nella serata di Romantica Radio. Abbiamo tante cose di cui parlare e tanti messaggini da leggere che arrivano al 331-240-7878. Lo faremo. E poi c'è una fantastica trasmissione che vi aspetta dopo di me dalle 21 in poi con il nostro Gian Paserino che vi riporta nel mondo dei telefilm anche stasera, ma stasera si parla soprattutto dei personaggi che hanno cambiato il nostro immaginario, e quindi le donne, le automobili, i modelli di vita che i telefilm hanno portato nelle case italiane. Un viaggio davvero sorprendente, popolare ed emozionante dalle 21 qui su Romantica Radio. Continuiamo con la musica, c'è Julio Iglesias che tra poco ci canterà Restiamo ancora insieme, e subito ecco Pupo con Dove sarai domani.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Romantica Radio con Paola in questa domenica sera. Chi mi ascolta lo sa, sono abbastanza patita e amante degli animali in generale, ancora di più dei gatti, avendo anche un gatto. E leggevo questa notizia che secondo me, insomma, potevano anche non darcela, lo sapevamo già noi amanti degli animali, in particolare dei gatti, ma ci sono diversi studi scientifici che dimostrano che guardare foto e video di gatti può portare benefici alla nostra salute, sia fisica che mentale. Concentrare l'attenzione su un gatto, che sia dal vivo o in un video, ci aiuta a distrarci da pensieri negativi e preoccupazioni, favorendo un senso di leggerezza e di pace interiore. Complici sicuramente le loro buffe espressioni, i movimenti goffi, le azioni imprevedibili che ci fanno sorridere, emozionarci, ridere appunto di queste avventure buffe, sarebbe un toccasana per il nostro umore e per contrastare anche stati di ansia, di tristezza. Ci porta ad aumentare la produzione di dopamina, che è un neurotrasmettitore, lo sappiamo, associato al piacere e alla felicità. Quindi più video di gatti guardiamo e meglio è. Sei la vita mia, ci canta adesso Mario Rosini, e poi arriva anche Massimo Ranieri con Preghiera per lei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti voi di Romantica Radio, sono Fidalma da Roma e vi ascolto tutti i giorni. Grazie per la bella musica che trasmettete. Un saluto va anche ai miei amici Stefano e Ornella, perché è grazie a loro che vi ho conosciuto e ancora grazie per la bellissima musica. Ciao!
1: Romantica, sei la migliore radio che ho sentito. Musica bella, ricordi belle, interpreti belle. Ed è sempre un piacere ascoltarvi. Vi abbraccio tutti. Ah, dimenticavo Francesco da Potenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Che sia attraverso la radio o il digitale terrestre o i vari dispositivi, Google Home, Alexa, la nostra app, il nostro sito, l'importante è stare con Romantica Radio in questa domenica sera e perché no, magari mandarci qualche bel messaggino al 331-240-7878, come ha fatto Gabriella che ci manda un messaggio da Latina. Ci ringrazia per la compagnia in questa domenica per lei di relax a casa in cui si sta riposando prima di ricominciare a lavorare domani e siete in tanti a rientrare al lavoro domani, da quello che sappiamo. Quindi forza e coraggio, è una domenica un po' più domenica del solito oggi, ma ce la possiamo fare. Un saluto va fatto anche a Mariella dalla Calabria che ci saluta dalla macchina insieme a tutta la sua famiglia e loro invece sono andati a fare spese per la scuola, altro argomento top di questo periodo per le famiglie italiane, ahimè. Sono tanti a dover comprare libri, quaderni, tutto il materiale scolastico ed è una bella mazzata. Quindi ciao Mariella e ciao a tutti coloro che si stanno dedicando a questa attività di shopping. E infine devo fare un tanti auguri a te, quello lo facciamo molto volentieri per Francesco che compie gli anni e che si gode questa giornata di festa. E noi di Romantica ti mandiamo tanti tanti baci. Emozione dopo emozione è la canzone che ci ascoltiamo subito e ce la canta Eros Ramazzotti. Poi arriva anche Franco Tozzi con I tuoi occhi verdi.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ancora una buona serata a tutti voi che avete acceso la radio magari adesso e quindi trovate la voce di Paola Coda ancora per un'ora fino alle 21, oppure siete con me sin dalle 17 di questa domenica 6 settembre. In ogni caso abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme tra musica che ci emozionerà, ci riporterà indietro nel tempo e qualche notizia che vi farà sorridere.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E ce ne andiamo adesso in Indonesia, dove il protagonista della nostra storia, Rudy Yansa, vive nel Borneo indonesiano, una delle aree più colpite dagli incendi nel paese, e ha deciso a 17 anni di prendersi cura della sua terra, di proteggere le foreste invece di giocare al cellulare. Dice lui stesso: voglio fare qualcosa di importante per il mio paese. Cosa fa? Doma gli incendi, cerca di spegnerli, ovviamente vestito da Superman, indossando un costume da Superman. Quindi ogni giorno corre verso gli incendi per aiutare a spegnere le fiamme questo ragazzo. Dopo la scuola affianca il padre, volontario antincendio, nelle operazioni per proteggere appunto la foresta e la sua comunità. Ha fatto il giro del mondo, è inutile dirlo, è diventato virale con questo mantello rosso che non serve solo a farlo riconoscere, è diventato anche il simbolo di una generazione che sceglie di reagire davanti alla crisi climatica. E per resistere al calore estremo, Rudy Yansa bagna il costume prima di avvicinarsi alle fiamme e lo lava ogni sera per prepararlo alla missione successiva. Sono le notizie che noi adoriamo poter raccontare su Romantica Radio, perché anche questo è romanticismo e grande, grande amore. Edoardo De Crescenzo ci canta adesso Naviganti e poi Romance con La mia donna.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Un po' di saluti doverosi ai tanti romantici che ascoltano la radio preferita, la radio del loro cuore, Romantica Radio, in questa domenica sera e ascoltano Paola. Devo sicuramente ringraziarvi anche per le tante foto che ci mandate, di non solo i gadget che ricevete, quello è fondamentale perché a noi fa piacere poi vedere quello che combinate col gadget quando arriva, ma anche di momenti in cui ascoltate Romantica e che ci inviate, ci rendete partecipi, ecco, della vostra vita, della vostra quotidianità, mentre Romantica intanto va in radio in sottofondo. E voglio salutare Giorgio che ci ascolta da Madrid, ci ascolta spesso proprio per riascoltare i grandi pezzi del suo passato, ci scrive e lo fa da lontano, da fuori dall'Italia, e quindi è sicuramente un modo per tenersi in contatto ancora col suo paese. Un saluto anche a Daria che oggi festeggia un importante anniversario, festeggia i 20 anni di matrimonio con il suo Roberto e ci ascoltano da Milano. Buon anniversario, avete scelto la radio e la colonna sonora giusta per festeggiare. Per tutti coloro che ci scrivono, ci ascoltano anche senza mandarci un messaggino, i prossimi brani sono tutti per voi. I Beans con Soli e poi c'è Bobby Solo con Gelosia.

0: le più belle canzoni d'amore.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia, ciao a tutti.
1: Romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sta per concludere l'appuntamento con Paola in questa domenica 6 settembre. Cari romantici, vola vola il tempo, sono quasi finite le 4 ore a mia disposizione, ma vi aspetta una serata interamente dedicata al mondo dei telefilm, dei grandi personaggi delle serie culto, con il nostro Gian Paserino che è già pronto per regalarvi una serata emozionante e anche divertente dalle 21 qui su Romantica. Tra poco, dopo un altro po' di musica. Prima di andar via, però, devo darvi la soluzione del nostro Impressioni di settembre di questo pomeriggio. Si parlava di Caruso, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, famosa strofa di Caruso, e a cantarla è ovviamente Lucio Dalla. Quindi complimenti a chi ha scritto Lucio Dalla, il più veloce, che ce l'ha scritto al 331-240-7878. Lo sapete, verrete ricontattati dalla nostra redazione e riceverete un gadget di Romantica Radio. Io vi aspetto sabato prossimo, sempre dalle 17 alle 21, dopo il Baga, e trascorriamo anche il prossimo weekend insieme. Forza e coraggio per questa prima settimana, chi rientra al lavoro e si rimette in moto in questi primi giorni di settembre. Diamoci da fare. Vi lascio con Acqua Alta in Piazza San Marco, che arriverà tra poco con la voce di Giampiero Artegiani. Subito c'è Rossano con Occhi a Mandorla. Baci a tutti voi da Paola.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Acqua alta in piazza San Marco.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Domenica sera da Gian Passerino, domenica sera che ha sempre un tono un po' particolare, no? Non troppo allegro perché il fine settimana sta lentamente abbassando le luci, ma nemmeno troppo malinconico perché davanti abbiamo comunque ancora una notte da vivere insieme e quindi abbiamo bisogno di trovare parole capaci di farci compagnia nel modo giusto. Staremo insieme, sarete con me, con Gian Passerino, insieme fino a mezzanotte. Vi saluto, dovunque siate, in auto, al rientro da una giornata fuori. Magari avete appena sparecchiato, qualcuno in casa si è già ritirato e voi avete già lasciato la radio accesa perché saprete che avete bisogno di un po' di compagnia in questa serata, proprio perché non volete consegnare questa sera troppo in fretta al silenzio. Romantica Radio è l'unica radio che parla al vostro cuore. Questa sera proveremo a farlo attraverso dei personaggi televisivi che molto prima delle piattaforme e delle serie disponibili a qualunque ora entravano nelle nostre case una volta a settimana, se ci andava bene, e riuscivano a regalarci una cosa fantastica, riuscivano a metterci lì in attesa, quei personaggi si facevano aspettare. Se siete stati con noi ieri sera, forse sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che ieri abbiamo ricordato i grandi telefilm degli anni 60, 70, 80, Il Santo, Attenti a quei due, UFO, Spazio 1999, poi ancora Starsky e Hutch, I Chips, Supercar, I Team, il mitico Magnum PI. Ma questa sera andiamo un po' più a fondo perché non parleremo soltanto di ciò che facevano quei personaggi, ma di ciò che in realtà rappresentavano. Quindi l'eleganza di Simon Templar, la rivalità affettuosa che c'era fra i due personaggi di Attenti a quei due, Danny Wilde e Brett Sinclair, la responsabilità del comandante Straker che doveva difendere la Terra, l'amicizia tra Starsky e Hutch, l'equilibrio che c'era tra Magnum, Thomas Selleck che interpretava questo investigatore privato, aveva il maggiordomo del suo amico Higgins, l'intelligenza di MacGyver, il rapporto per esempio tra Michael Knight e Kit, la sua automobile che parlava. Però voglio parlare anche delle donne che poi hanno progressivamente cambiato il nostro immaginario, per esempio le protagoniste di Charlie's Angels, no? Restate sintonizzati quindi, perché nella nostra seconda ora insieme parleremo anche delle automobili che sono diventate dei personaggi, degli abiti che sono stati imitati, poi delle battute che sono entrate nel linguaggio e poi di un episodio in particolare che vorrei collegare a qualcosa di veramente accaduto durante una nostra serata insieme. Raccontatemi chi avreste voluto essere di quei personaggi, quale personaggio imitavate e soprattutto che cosa vi ha lasciato da adulti. Vi ripeto i nostri contatti, anche se so che li conoscete a memoria: la mail è redazione@romanticaradio.it, mentre il numero per i vostri WhatsApp è 331 240 78 78.

Bene amici, stasera qui su Romantica Radio abbiamo deciso di scavare un po' in fondo al carattere, alle caratteristiche dei personaggi dei mitici telefilm degli anni 70-80 di cui abbiamo parlato anche ieri. Cominciamo dal concetto di eleganza, una qualità che nei telefilm non coincideva soltanto con il modo di vestirsi, ma era anche altro, no? Era postura, ironia, autocontrollo, capacità di entrare in una situazione difficile senza perdere le staffe, senza perdere la misura. Per esempio, il protagonista del Santo, che si chiamava Simon Templar, il protagonista, il personaggio, poteva trovarsi davanti a criminali, complotti, donne affascinanti, ambienti esclusivi, eppure l'interprete, l'attore Roger Moore, gli dava sempre quella sicurezza apparentemente naturale, no? Quella di chi non ha bisogno di dimostrare di essere all'altezza della situazione. Poi c'aveva una macchina fantastica, una Volvo P1008, aveva degli abiti incredibili, un tono di voce che in italiano era ovviamente doppiato, quel sorriso appena accennato, tutto contribuiva a creare un modello maschile molto preciso, perché l'eroe non doveva soltanto vincere, ma doveva farlo con stile. Poi sono arrivati due protagonisti di Attenti a quei due, uno dei quali era interpretato ancora da Roger Moore, e quindi il personaggio era più o meno simile, no? Incarnava sempre l'aristocrazia inglese, controllo, educazione, abiti impeccabili, un'altra auto fantastica, l'Aston Martin, la capacità di pronunciare le battute senza cambiare espressione. L'altro, il contrappeso, era Danny Wilde, il volto e l'energia di Tony Curtis, americano, che rappresentava il contrario, quindi ricco, diretto, istintivo, vestito in maniera vistosa, guidava una Ferrari Dino, no? Una macchina diversa. E la serie funzionava perché nessuno dei due cancellava l'altro. E quindi Brett senza Danny rischiava di essere troppo perfetto e un po' noioso, Danny senza Brett troppo imprevedibile. Insieme si provocavano, si miglioravano, ma trasformavano ogni loro avventura in un confronto tra due modi diversi di stare al mondo. E forse senza rendercene conto imparavamo proprio questo: l'eleganza non consiste nel somigliare tutti allo stesso modello, consiste nel trovare una misura capace di reggere anche il rapporto con chi è completamente diverso da noi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: I vostri messaggi che sono arrivati subito sull'argomento di questa serata. Cominciamo da Giuseppe, che ci ha scritto da Bari. Ciao Giampa, da ragazzo pensavo che un uomo elegante dovesse assomigliare a Roger Moore. Era un po' il mio modello. Da adulto ho capito che il fascino non sta nella giacca, ma nel fatto di non sembrare mai agitato e mai fuori posto. Insomma, riuscirci non è una cosa semplice. Poi Giovanna da Napoli. Ciao Giampa, ero una grande fan di Attenti a quei due. Ero però dalla parte di Danny Wilde, perché Brett era troppo perfetto, Danny sbagliava, reagiva, si accendeva, mi sembrava più umano e mi assomigliava tantissimo. Poi ci ha scritto Maria da Torino. Ciao Giampa, io e mio marito continuiamo ancora oggi a dividerci tra i due personaggi protagonisti di Attenti a quei due, anzi gli amici ci chiamano quando ci vedono proprio così, Attenti a quei due. Lui preferisce Brett e io Danny. E poi ci ha scritto Luigina da Genova. Ciao Giampa, il santo mi ha fatto capire quanto contino nella vita la calma e l'osservazione. Il protagonista non era soltanto un uomo d'azione, ma una persona che sapeva osservare gli altri. Ho imparato tanto a farlo anche io. E poi vediamo un po', ci ha scritto Luciano da Palermo. Quei personaggi erano molto maschili, ma non avevano bisogno di essere aggressivi. Sapevano anche usare il silenzio, che è una caratteristica più femminile. È un'osservazione interessante, perché oggi parliamo molto, no, giustamente di modelli maschili e del modo in cui il cinema, la televisione hanno condizionato l'idea dell'uomo adulto, anche se non tutti quei modelli erano positivi, perché alcuni apparivano invulnerabili, emotivamente trattenuti, sempre capaci di risolvere la situazione, altri invece mostravano una qualità che forse vale ancora la pena recuperare, cioè la capacità di non trasformare ogni difficoltà in una prova di forza, altrimenti si finisce per lottare per tutta la vita. E quindi l'ironia, il controllo, la lealtà, il rispetto dell'avversario facevano parte del fascino tanto quanto l'automobile o il vestito. E quando un modello televisivo riesce a suggerire che si può essere autorevoli anche senza bisogno di urlare, di alzare la voce, di essere chiassosi, ha già lasciato qualcosa di utile anche fuori dai confini dello schermo.

Amici di Romantica Radio, stasera stiamo parlando dei personaggi dei telefilm degli anni 70, 80, 90, quanto fossero vicini a noi, quanto ci assomigliassero. Prima abbiamo parlato di eleganza, adesso passiamo a un'altra grande eredità dei telefilm, l'amicizia tra persone adulte. Vi faccio qualche esempio. Starsky e Hutch, ve li ricordate? Non erano soltanto due poliziotti, erano due uomini che si conoscevano abbastanza da capire quando l'altro avesse paura, fosse in pericolo o stesse facendo finta di stare bene. Starsky era più impulsivo, più immediato, buttava tutto sul fisico. Hutch invece era molto più riflessivo, era razionale, capace di trattenere le emozioni, ma la forza della coppia non nasceva dal contrasto in sé, nasceva dalla fiducia. Ve la ricordate la loro auto, no? La Ford Gran Torino, rossa con una striscia bianca che era diventata il simbolo della serie. Ma il vero mezzo che permetteva loro di attraversare ogni storia era sicuramente un altro. Era la certezza che l'altro di quella coppia sarebbe rimasto lì, a qualsiasi costo. E poi Ponch e John, i protagonisti di Chips, che rappresentavano due modi diversi di vivere lo stesso lavoro. Ponch era espansivo, era vanitoso, sorridente, sempre pronto a trasformare, forse ve lo ricordate, anche una pausa in un'occasione sociale chiacchierava con tutti, mentre John era più tranquillo, più affidabile, più misurato, più bravo ragazzo. E ancora una volta una coppia funzionava non perché si eliminavano le differenze, ma anzi evidenziandole, distribuendo i ruoli. E poi l'A-Team fantastico, un gruppo di persone con Hannibal che progettava, Sberla che apriva porte che agli altri sembravano impossibili da aprire, Murdock che rendeva possibile ciò che sembrava folle, e B.A. Baracus che trasformava materiali e motori in soluzioni esplosive. Nessuno di loro bastava da solo, no? C'era bisogno dell'amalgama, del gruppo, e forse proprio questo ci ha affascinato e ha continuato ad affascinare varie generazioni di pubblico. L'idea che non sia necessario possedere tutte le qualità se siamo bravi a riconoscere e rispettare le qualità che hanno gli altri. E in una cultura come quella moderna, che spesso è concentrata sull'eroe solitario, per quei gruppi ci hanno suggerito un'altra possibilità, il fatto che sicuramente il coraggio individuale conta, ma una squadra, un gruppo di amici che è costruito bene può arrivare dove il talento da solo non può riuscire.

Amici di Romantica Radio, questa sera stiamo parlando di personaggi e tra poco parleremo anche di oggetti che sono diventati personaggi all'interno dei telefilm. Ve ne ricordo qualcuno? Innanzitutto le vetture. Allora, una Pontiac che veniva trasformata in supercar, Kit, il furgone dell'A-Team, la Ferrari di Magnum P.I., la Gran Torino di Starsky Hutch, l'Aston Martin di Brett Sinclair, la Ferrari Dino di Danny Wilde e la Volvo del Santo. Però non, noi facciamo la carrellata di automobili, no, proveremo a capire perché quei mezzi raccontassero il carattere dei protagonisti, perché in molti casi siano rimasti nella memoria quanto gli attori stessi. Ci ricordiamo perfettamente di quelle auto, anche se entriamo nel futuro immaginario, no, quello di UFO di Spazio 1999, anche lì c'erano oggetti che sono diventati personaggi: computer, basi lunari, porte automatiche, le videochiamate, che all'epoca erano una cosa che veramente la futuristica oggi ha portata di mano, insomma tecnologie che allora sembravano fantascienza e che oggi ovviamente viviamo e tocchiamo con quotidianità. Restate con me, restate con Gian Passerino qui su Romantica Radio, dove la domenica sera può diventare meno pesante. Perché? Perché troviamo sempre insieme una storia capace di riportarci una parte viva di noi senza farci sentire prigionieri del passato.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 22, io sono Gian Passerino e stasera parliamo di personaggi e oggetti che sono diventati personaggi nei telefilm degli anni 70, 80, 90. Infatti adesso voglio aprire con voi, idealmente, la saracinesca di un garage. Un garage enorme dentro cui ci sono tutte le automobili dei telefilm che non erano scelte a caso, perché dovevano raccontare un carattere ancora prima che il protagonista scendesse da quella vettura. Per esempio la macchina del santo, ve la ricordate? Elegante, europea, originale, meno prevedibile delle sportive più appariscenti. Era una Volvo P1008, una macchina incredibile per l'epoca. Poi l'Aston Martin di Brett Sinclair, che parlava di aristocrazia, di controllo, di gusto britannico, che ovviamente erano contrapposte nella serie Attenti a quei due alla Ferrari Dino di Danny Wilde, l'altro protagonista, che portava invece colore, temperamento, insomma un desiderio più esplicito di farsi notare. No, beh, con una Ferrari Dino vuoi mettere. Poi in Starsky Hutch abbiamo imparato ad amare la Ford Gran Torino, che era di Starsky in realtà soltanto, e la usavano entrambi. Sembrava quella macchina quasi incapace di entrare in una strada senza dichiarare la propria presenza, come facevi a ignorarla. Poi ricorderete sicuramente la Ferrari 308 di Magnum PI, che raccontava un sogno: vivere alle Hawaii, in libertà, in velocità, con la camicia leggera, con una vita apparentemente lontana dalle regole ordinarie, non poteva che guidare una Ferrari. E poi l'A-Team, invece, l'A-Team doveva avere un qualcosa di più grande, no? Perché erano in tanti, dentro ci lavoravano, e quindi un furgone che era casa, officina, contemporaneamente rifugio e strumento di lavoro della squadra dell'A-Team. E poi la rivoluzione, quando arrivò Kit, scritto con due T, mi raccomando, K-I-T-T, che in realtà era una Pontiac Firebird Trans AM di colore nero, essenziale apparentemente, con, la ricordate, quella luce rossa frontale capace di far capire immediatamente che quella non era una semplice automobile. Kit parlava, analizzava, prendeva decisioni e sviluppava strategie con Michael Knight, fino ad arrivare a vivere un rapporto fatto di collaborazione, di ironia, addirittura di impazienza in qualche occasione. Oggi lo sappiamo, siamo circondati da sistemi vocali, da sensori, da intelligenza artificiale, eppure il fascino di Kit resta intatto. Forse perché non rappresentava soltanto una tecnologia avanzata, ma rappresentava il sogno di poter avere a fianco a noi una tecnologia che fosse leale, una macchina potente ma schierata dalla nostra parte, dalla parte dell'uomo, intelligente ma capace di proteggerci, autonoma ma non indifferente a ciò che accadeva, capace di proteggerci insegnandoci delle cose senza giudicarci e senza assecondarci soprattutto. E questa domanda, secondo me, è ancora attualissima. Non quanto possa diventare intelligente una macchina, ma quale tipo di relazione noi vogliamo costruire con la tecnologia.

Amici di Romantica Radio, stasera si parla di personaggi dei telefilm degli anni 70, 80, 90 che sono rimasti nel nostro cuore. Sapete che mi piace ogni tanto con il nostro appuntamento del weekend chiacchierare con voi di cose che mi sono realmente accadute. E voglio parlarvi di una cosa che mi è successa una mattina, non moltissimi giorni fa, proprio qui vicino alla radio. Sono entrato in un bar prima di arrivare in radio per una serie di cose. Uno di quei bar di provincia dove la televisione resta accesa anche se nessuno la guarda davvero, ce l'avete presente? Ok, a un certo punto sono partite le immagini di una trasmissione dedicata agli anni 80 e in sottofondo è partita la sigla di Attenti a quei due. E mentre prendevo il mio caffè mi sono accorto che un signore anziano che era seduto da solo col giornale in un angolo ha smesso improvvisamente di leggere il suo giornale e senza dire niente ha appena sorriso. E quando la sigla finì ripiegò lentamente il giornale e quasi parlando a se stesso disse Roger Moore, mia moglie impazziva, nel senso che evidentemente ogni volta che iniziava quella musica probabilmente, visto che Roger Moore è sempre stato molto apprezzato dalle donne, la moglie del signore lo costringeva a sedersi sul divano con lei per guardare quella trasmissione TV e si mise a ridere. Io mi feci scappare un sorriso, lui mi guardò, si rese conto che lo avevo ascoltato e mi disse mamma mia, mi lamentavo sempre all'epoca, adesso pagherei qualsiasi cosa per rivedere una puntata insieme a lei. Poi si rimise a leggere e io rimasi lì qualche secondo in silenzio perché pensai che quella sigla non aveva riportato in vita una serie televisiva ma per pochi istanti aveva riportato in vita la moglie di quel signore. Ed è proprio questo che spesso fanno i ricordi, no? Usano una canzone, una voce o in questo caso la sigla di un telefilm come chiave d'accesso ai ricordi. La porta che aprono conduce sempre a qualcuno di speciale, che mi auguro possa tornarvi in mente anche ascoltando le canzoni che abbiamo scelto per questa serata qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, lo sapete, io sono un grande appassionato di fantascienza, di tecnologia e adesso voglio insieme a voi guardare al futuro, o almeno al futuro come lo immaginavano gli anni 70, che dovete considerare per noi in realtà adesso è passato. Perché? Perché nella serie TV, anzi nel telefilm UFO, c'era il comandante Ed Straker che dirigeva una struttura segreta che era incaricata di difendere la Terra dalla invasione degli extraterrestri. Quella serie mi ha appassionato tantissimo. Lui aveva dei computer, aveva i videocollegamenti, sistemi di sorveglianza avanzati, addirittura mezzi che andavano nello spazio e basi lunari. Ma quel personaggio non mi affascinava soltanto per la tecnologia, quanto perché era un uomo che aveva il comando assoluto e cominciavo a capire che prezzo bisogna pagare per poter avere quelle posizioni di comando. Lui conosceva minacce che gli altri ignoravano, doveva prendere decisioni difficili, spesso non poteva spiegare alle persone più vicine a lui il motivo della propria assenza, della propria freddezza o delle proprie scelte. Un eroe adulto segnato dalle responsabilità, al quale in realtà non bastava vincere. Lui doveva anche convivere con ciò che aveva sacrificato per continuare a proteggere tutti quanti gli altri. E poi l'altra serie, lo devo dire, la mia preferita, Spazio 1999. I protagonisti guidavano, forse ve lo ricorderete, una comunità intera che si era perduta nello spazio. E una base lunare che era il teatro, c'era il comandante Koenig che rappresentava la decisione e il comando, c'era Elena, la razionalità scientifica, l'attenzione alla vita, la capacità di guardare le conseguenze umane di ogni scelta. Quel luogo era, si chiamava la base lunare Alfa, era un luogo tecnologicamente avanzato. Il suo problema vero però non era tecnico, ovviamente, era esistenziale. C'era un sacco di domande: dove stiamo andando? Troveremo un'altra casa? Come si mantiene una comunità quando scompaiono tutte le certezze? Oggi molte tecnologie che venivano mostrate in quelle serie TV non sembrano più impossibili, no? Anzi, addirittura alcune sono superate. Abbiamo schermi ovunque, comunicazioni immediate, tutto è automatizzato, abbiamo sistemi capaci di elaborare enormi quantità di dati, ma quelle domande restano. Sono in grado di sopportare tutto questo peso, questa responsabilità? Dove stiamo andando? Troveremo una vita oltre questa? La tecnologia può aiutarci a sopravvivere, non può decidere da sola che cosa rende una vita degna di essere vissuta. Io però una cosa ce l'ho che rende la vita degna di essere vissuta: la musica, come quella che arriva adesso, qui su Romantica Radio.

Qui su Romantica Radio noi siamo assolutamente per la par condicio. Infatti adesso voglio parlarvi delle donne dei telefilm, perché anche attraverso i personaggi femminili nei telefilm possiamo leggere un sacco di cose, sicuramente l'evoluzione del costume, no? Per esempio, c'era una serie che si chiamava Agente Speciale. C'era Emma Peel, che era interpretata da una bravissima attrice, Diana Rigg. Era una figura sorprendentemente moderna, era una donna intelligente, ironica, elegante, capace di combattere, ma anche di stare accanto al protagonista maschile senza essere ridotta al ruolo di persona da salvare. E poi arrivarono, ragazzi, ma che ne parliamo a fare, le grandi protagoniste di Charlie's Angels. Ve le ricordate? Sicuramente la serie utilizzava anche il fascino e l'immagine delle attrici, che erano bellissime, però mostrava delle donne impegnate direttamente nell'indagine, nell'azione e nella soluzione dei casi. Non erano delle presenze ornamentali, ma erano delle protagoniste. Un'altra serie molto bella, che forse ricorderete, si chiamava La donna bionica, Jamie Summers, che diventava addirittura un essere umano potenziato dalla tecnologia, era capace di usare forza, velocità, udito straordinari. E poi un altro personaggio che ho molto amato negli anni 90, l'agente Scully, quella protagonista di X-Files, no? Che avrebbe portato un modello ancora diverso, un modello scientifico, una scienziata, investigatrice, razionale, che era capace di confrontarsi con il suo collega senza diventare una spalla e basta, no? Scully non era interessante perché imitava un personaggio maschile, ma perché portava nel racconto il proprio metodo, una donna che portava la propria intelligenza, una forza meno spettacolare, ma solidissima. La televisione non ha sempre raccontato le donne nel modo giusto, secondo me, però alcuni personaggi hanno aperto spazi importanti e hanno mostrato che si può essere femminili anche senza essere personaggi subordinati, razionali, senza essere estremamente freddi, e si può essere dei personaggi forti, anche se femminili, senza rinunciare alla sensibilità. E secondo me molte spettatrici, magari anche tra quelle che ci stanno ascoltando in questo momento, hanno trovato in quelle figure femminili non un modello perfetto, ma sicuramente una possibilità in più.

0: Amici di Romantica Radio, tra poco entreremo nell'ultima ora della nostra serata di domenica insieme. Io sono Gian Paserino, vi ringrazio per essere insieme a me stasera in questa bellissima passeggiata che stiamo facendo tra i nomi e i titoli, le sigle delle serie TV che hanno contraddistinto un momento importante della nostra vita, gli anni 70, 80, 90 e poi giù di lì. E voglio parlarvi tra poco di altri personaggi adulti e molto popolari: il Tenente Colombo, MacGyver, che ne so, Kojak, Derrick, ve li ricordate? Protagonisti molto diversi, capaci di cambiare anche il nostro modo di immaginare la giustizia. E poi ci sono state altre serie, quelle che già cominciavano a chiamarsi serie non più telefilm, no? ER, Medici in Prima Linea, Friends, CSI, serie nelle quali l'eroe diventava meno perfetto, come per esempio in Dr. House, dove c'era un gruppo che diventava importante, come in Friends, per esempio, le contraddizioni tra i vari personaggi. Quindi restate qui perché questa sera non stiamo soltanto ricordando dei volti, ma stiamo provando a capire quali caratteristiche abbiamo ammirato in quei personaggi, quali magari abbiamo imitato anche senza rendersene conto e quali da adulti abbiamo imparato a guardare con maggiore rispetto e spirito critico.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, benvenuti se siete arrivati da poco, bentrovati se siete con noi fin dall'inizio del nostro appuntamento. Io sono Gian Paserino, adesso vi porto in un territorio fantastico, quello degli investigatori. Stasera stiamo parlando dei personaggi protagonisti delle serie TV che una volta si chiamavano telefilm degli anni della nostra gioventù. Ve lo ricordate il Tenente Colombo? Ragazzi, fantastico, Peter Sellers rappresentava quasi il contrario dell'eroe elegante tradizionale. Aveva un impermeabile tutto gualcito, sempre sporco, un'automobile malandata, l'aria distratta, modi cortesi ma a volte sembrava che prendesse in giro le persone. E poi quella frase che sembrava arrivare sempre quando il colpevole credeva di essersi liberato di lui. Ancora una cosa. E chiedeva qualcosa che incastrava poi il colpevole. Colombo non impressionava con la forza, con il lusso, con l'autorità esibita, ma vinceva. E vinceva perché osservava, ascoltava, lasciava parlare gli altri e soprattutto non permetteva all'apparenza del sospettato di intimidirlo. Molti colpevoli della serie del Tenente Colombo erano ricchi, eleganti, sicuri, erano convinti di essere superiori a quel poliziotto che era apparentemente, diciamo, un po' disordinato, un po' malandato. Forse era proprio lì che commettevano l'errore decisivo, lo sottovalutavano. Vi ricordate Kojak? Come si fa a non ricordarselo? Presenza incredibile, ironia, autorevolezza, un modo immediatamente riconoscibile di occupare la scena.

Altro che, questo è difficile. Agenzia Rockford. Il protagonista Jim Rockford, che appariva meno eroe, no? Un investigatore privato che viveva in una roulotte, non c'aveva mai una lira e cercava spesso di evitare i guai, anche se finiva inevitabilmente dentro certe situazioni. Insomma, personaggi che mostrano che non esiste un solo modo di essere eroi. Colombo usa la pazienza, Kojak la presenza, Derrick il silenzio, Rockford l'esperienza, l'istinto di sopravvivenza. E da adulti forse abbiamo compreso meglio proprio questo: il carattere non coincide con la perfezione. Per essere gente di carattere, probabilmente basta imparare a utilizzare bene ciò che siamo.

E visto che stiamo parlando di personaggi, amici di Romantica Radio, stasera personaggi dei telefilm degli anni 70, 80, 90, voglio riportarvene alla mente un altro modello di eroe non perfetto, ma destinato a diventare molto popolare, MacGyver. Ve lo ricordate? Lui non affrontava i problemi soltanto con la forza o con un'arma perché, insomma, cominciava a sparare, no. Lui li risolveva usando conoscenze scientifiche, l'osservazione e soprattutto la capacità di adattare ciò che aveva a disposizione. Uno che avrebbe costruito una trappola con un pacco di farina. Un oggetto comune, qualsiasi, che poteva diventare uno strumento decisivo. Usava, che ne so, un contenitore, materiale trovato sul posto, una graffetta, un cavo, insomma, roba assurda che poi gli apriva una via d'uscita. MacGyver ha lasciato perfino un modo di dire nella nostra quotidianità, no? Se dobbiamo dire che qualcuno ha risolto un problema con ingegno, anche se aveva dei mezzi limitati, noi diciamo ha fatto una cosa alla MacGyver. Se riusciamo a fare le cose incredibili, diciamo, insomma, chi so, MacGyver. È incredibile sta cosa. E poi arrivò Miami Vice, ve lo ricordate? Un nuovo modo di essere poliziotti, colori, musica, abiti alla moda, automobili, un'immagine televisiva che era sempre più simile a un videoclip, giacche leggere, magliette, tonalità pastello, automobili pazzesche, Ferrari che, insomma, ragazzi, si buttavano, la musica che diventava parte della narrazione. Con gli anni 90 però si sono complicate un po' le cose. Perché? Perché gli eroi sono diventati più complicati. Per esempio i medici di ER vivevano il loro lavoro come una missione, sentendo però forte la pressione capace di travolgere la loro vita privata. Il gruppo di amici di Friends, che spostavano il centro verso una famiglia scelta, no? Si va a vivere con gli amici, una famiglia scelta composta da adulti imperfetti che provavano a costruire lavoro, amore, identità. CSI, la grande serie dedicata al mondo della scienza applicata alle indagini criminali, che ha reso il metodo scientifico protagonista dell'indagine. Poi Dottor House, che era un uomo brillantissimo, capace di risolvere casi impossibili, che però aveva una profondissima difficoltà a vivere le relazioni umane. Insomma, l'eroe non doveva più essere rassicurante, poteva addirittura diventare contraddittorio, fragile, irritante, perfino sgradevole, come nel caso di Dottor House. Perché da quel momento in poi il pubblico adulto ha smesso di cercare soltanto qualcuno da imitare, ma ha cominciato a cercare qualcuno da comprendere.

Torniamo alle vostre voci, amici di Romantica Radio. Sull'argomento di cui stiamo parlando questa sera ci ha scritto Emma da Firenze, che dice: Emma Peel mi è sempre piaciuta tanto, innanzitutto perché portava il mio nome e poi mi è sembrata avanti rispetto a tutti. Era elegante, intelligente e mai in attesa che qualcuno venisse a salvarla. Una donna che si salvava da sola. Poi Tony da Palermo, immancabile. Oh ragazzi, c'è sempre Tony da Palermo. Ciao Giampa, il tenente Colombo mi ha insegnato che non serve sembrare importanti per esserlo davvero. Quanto è vera questa frase, complimenti. Poi ci ha scritto Antonella da Roma: mi piaceva tantissimo l'agente Scalli perché non aveva bisogno di alzare la voce per essere autorevole. E poi Maria da Bari ha scritto: MacGyver era il personaggio che mio padre approvava di più, diceva che usare la testa vale sempre più che fare il figo, mi ha sempre chiesto di trovarmi un fidanzato che assomigliasse a MacGyver. Pensa un po'. Poi Lucio da Genova ha scritto: Higgins e Magnum mi fanno ancora pensare a certi rapporti in cui si litiga continuamente, ma se serve si è sempre presenti. E poi Mauro da Verona ci ha scritto una bella mail nella quale ci parla del tenente Colombo, parlandoci anche del suo papà che adorava questo personaggio, e ci racconta che il suo papà gli diceva che la gente sbaglia quando confonde l'eleganza con l'intelligenza. Una frase che gli è rimasta perché nel lavoro gli è servita tanto, perché gli ha insegnato a non sottovalutare mai chi parla piano o sembra meno importante degli altri. Quindi vedete che, insomma, un personaggio popolare e speciale può fare tanto, non ci ha consegnato soltanto una trama di una roba che abbiamo visto in TV, ma ci ha lasciato di più. E alcuni ci hanno lasciato delle frasi, altri piccole regole di vita che attraverso quello schermo sono rimaste con noi molto più a lungo di quanto è durata la puntata.

Amici di Romantica Radio, da Gian Paserino un grazie speciale perché insieme a me questa sera e insieme a voi siamo riusciti a guardare i telefilm da un'angolazione diversa. Abbiamo parlato di tanti titoli, no? Ma non abbiamo visto quelli, abbiamo visto i modelli, perché ci siamo resi conto che alcuni ci parlavano di eleganza e di autocontrollo, altri di energia, l'energia capace di rompere gli schemi. Per esempio, tanti ci hanno mostrato l'amicizia tra persone adulte, quanto la fiducia possa essere utile per costruire una squadra. E poi quelli che sono secondo me importanti sono i racconti legati anche al peso della responsabilità. Ed Straker di UFO, John Koenig di Spazio 1999 ci hanno raccontato proprio quanto gli uomini sentano il peso della responsabilità, uomini ovviamente come esseri umani. E poi Kit e MacGyver, che hanno messo la tecnologia e l'ingegno al centro senza dimenticare l'essere umano. E poi le donne, Charlie's Angels, Dana Scully, che hanno progressivamente ampliato lo spazio delle donne nel racconto televisivo. E poi gli investigatori, Colombo, Kojak, il commissario Derrick, che ci hanno mostrato forme diverse di autorità. E poi, se vogliamo, le serie più recenti, che oramai sono diventate veramente tantissime, hanno sostituito l'eroe perfetto con personaggi più veri, se vogliamo più contraddittori, più fragili, più difficili da giudicare. Non tutti questi modelli sono invecchiati bene, diciamocelo. Alcuni stereotipi oggi risultano evidenti, no? Alcuni rapporti tra uomini e donne, alcune battute, alcune idee di forza meritano di essere riletti criticamente, andrebbero rivisti. Ma ricordare non significa approvare tutto. Noi stasera abbiamo pensato semplicemente a capire che cosa ci ha formato quando stavamo crescendo, quali immagini abbiamo portato con noi e quali oggi invece desideriamo lasciare indietro. Perché la nostalgia non deve essere cieca, può essere affettuosa, ma nello stesso tempo può restare lucida. We'll be right back.

Amici di Romantica Radio, siamo quasi alla fine di questa domenica insieme. Grazie da Gian Paserino per averci affidato i vostri ricordi. Ricordi legati a personaggi, automobili, sigle e tutto quello che vi siete portati fuori dallo schermo, da quei personaggi. La calma, la lealtà, l'ironia, l'ingegno, la libertà, la capacità di osservare, il coraggio di imparare a lavorare in squadra. Fra pochissimo, mi raccomando, non ve lo perdete, la notte proseguirà con Alex Poli e con Romantica Night. We'll be right back.

Mie care anime romantiche, sono Gian Paserino, vi ringrazio per essere rimasti con me fino a quest'ora. Prima di salutarci vorrei lasciarvi un pensiero semplice, legato ai personaggi televisivi della passata stagione della nostra vita che non ci hanno insegnato sempre la vita così com'è. Sono eroi, anche piuttosto semplici, che ci hanno mostrato la vita come in alcuni momenti avremmo voluto affrontarla, con più coraggio, più ironia, più intelligenza, o magari con un amico speciale, un amico capace di restare quando tutto si complicava. Non è detto che noi dobbiamo diventare i nostri stessi eroi, però possiamo ancora scegliere la qualità migliore che ci hanno lasciato e portarcela nel presente, quindi dobbiamo imparare ad avere cura del ricordo di quei personaggi che dietro un'automobile, dietro un impermeabile, dietro una battuta o un leccalecca ci hanno insegnato un modo più interessante di stare al mondo. Mi raccomando, state con noi perché adesso la notte continua con Alex Poli e Romantica Night. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Siamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore, una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night, di notte.

0: gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: proprie parole taciute. Pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.